0: falsa la voce che gli arrecavesse lungo soggiorno il giovane Pelide. Cerchisi in ogni lato, io ve lo permetto. Che vuolsi più?
1: Pensar che or dice mai da mani animo cor negato il vero.
0: Il regno mio foste

0: Felice, credi a tua sciolta d'amosa raccioglina mia.
1: E l'innocente aspetto, tal idea ne comparte. Un'arte, forse?
0: È certamente un'arte, presa in d'amor.
1: Chi è dunque l'amato? Un di noi, forse?

0: già pronto.
1: Pirra verrà.
2: E i nostri doni al viso giunger feci ne mostrò vaghezza. Vengono!
1: Ma fra lor, Pirra non veggio.

Dover d'amistà si l'occultai. Per dover che al greco nor mi lega, la scoperta l'altrui seno lasciai.